ti vedo in giro, lo sai, sei proprio l'unico ormai. Mi cammini, mi cambi, mi produci anche sogni, mi fai essere stereo, tu mi rubi il respiro.